panglia di rutine, fattori che si furono, struttori che si fine, la nostra andrà sein, offici Weltermein, offici Weltermein.